ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anche se piove, non mi bagnerò. Userò il tuo amore come un ombrello.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Col cuore non è come con la bici, che quando impari ad andarci è fatta. Col cuore, se è da tanto che non lo usi, fai delle cadute rovinose.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sarà un perché a tutto questo dolore, a tutta questa amarezza, a tutta questa delusione. Dicono che si chiami amore.

bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È martedì 26 di maggio 2026, siamo sotto il segno dei gemelli. Ariete, luna oggi è in bilancia, fa una pressione proprio sul matrimonio, sulle collaborazioni, produce una fretta che potrebbe essere dannosa nel lavoro e in affari. Toro, come spesso accade con la luna, un giorno va così, un giorno va così, ma oggi è toccata da influssi incredibilmente positivi e freschi per la vostra attività, per movimento di affari. E poi approfittate finché non mi va né lo scorpione, perché poi si fa sentire lo stress. Gemelli, ma che bel compleanno, auguri davvero, potete vivere dei giorni bellissimi per l'amore,

0: per i vostri affari soprattutto. Cominciate la ricerca di nuove occasioni sin dalle prime ore di questo giorno, ma con cautela e sempre con qualche riguardo per la salute vostra o di qualcun altro. Cancro, desiderio d'amore che si rinnova, che rinasce, che ritorna. E questo è lo stimolo di Marte, senz'altro, e anche della vostra Venere, ma finché la Luna non va in Scorpione non sarete molto sicuri, molto tranquilli. Infatti la mattinata è parecchio agitata, però conquisterete qualcosa di positivo, farete bene il vostro lavoro. Leoni, Luna in bilancia molto buona per le carte, donne e Leone verso un periodo, diciamo, che di Venere che è ancora instabile, incerta per quanto riguarda qualche amore. Vergine, Plutone è sollecitato dalla Luna nel campo del lavoro, intelligenza quindi e intuito. Voi potete cambiare qualche aspetto del vostro lavoro, promuovere delle novità, ma per fare delle cose importanti, veramente transazioni finanziarie, io aspetterei Mercurio positivo dal primo di giugno. Bilancia, è ancora forte la protezione di Mercurio in Gemelli, Luna nel vostro cielo, terzo giorno spinge alla ricerca di nuovi traguardi, ma io direi soprattutto di nuove persone. Però è necessario agire in maniera veloce, in maniera diretta. Scorpione, Mercurio sarà inventivo e attivo fino all'estate ed oltre. Venere stessa saprà sollecitare le collaborazioni. Farete una scelta che farà discutere, ma appunto, come dicevo prima, sarà una vostra decisione. Sagittario, tutti siamo sotto pressione di Nettuno, no? E voi lo conoscete molto bene, perché questo pianeta, diciamo, della poesia anche, ma pure dei veleni, ha un ottimo rapporto con il Sagittario come segno che governa i rapporti con l'estero, viaggi lontani, non è che mi dà molta tranquillità. Capricorno, Luna in postazione ostile tocca la salute, vie respiratorie, calcoli renali quando va in bilancia, gambe, agitato l'ambiente di lavoro, l'ambiente nel suo insieme. Ci sono opposizioni alle vostre iniziative, ma vi assicuro che le azioni degli avversari non avranno successo. Acquario, questa Luna in bilancia è dalla vostra parte, ma mi piace soprattutto il trigono che nasce con Mercurio, con Sole, Sole potere, autorità, Urano in Gemelli, scoperte nell'amore anche, ma forse è più importante adesso parlare di attività, delle finanze, del lavoro, dello studio. Pesci, allora, se vogliamo parlare di voi personalmente, è come se nulla fosse successo. Questa Luna è molto bella, anche per gli affari, ma soprattutto mi piace Venere, mi piace Marte, mi piace Giove. Incontri fortunati. Vi ringrazio molto, vi auguro un felice proseguimento nell'ascolto, vi aspetto domani con il nostro pensiero delle stelle. Mio padre mi diceva: fai come Tarzan, non mollare una liana finché non hai preso un'altra.
1: K canzoni d'amore.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del canto

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come va? Spero bene, spero siamo tutti pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia. Almeno ci proviamo, dai, ad affrontarla insieme partendo con calma, come sempre, dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Filippo, quindi auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 26 maggio. L'uomo che ha fatto il patto col diavolo, lo posso dire perché per lui il tempo veramente non passa mai, sembra sempre un eterno ragazzino con gli addominali belli scolpiti. Lenny Kravitz, che sarà live tra qualche settimana qui da noi, sarà il 12 giugno al Firenze Rocks. Poi facciamo gli auguri al compositore italiano, premio Oscar per le musiche del film La vita è bella, Nicola Piovani, e poi ricordiamo che oggi nasceva uno degli uomini che ha fatto la storia della nostra televisione. Allegria! Eh sì, il grande Mike Bongiorno, grandissimo professionista, ma che ci ha fatto anche un sacco ridere con le sue tantissime gaffe innumerevoli. E poi ricordiamo anche un'icona del genere western, l'attore John Wayne. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 26 maggio. Nel 1805 a Milano Napoleone veniva incoronato re d'Italia nel Duomo e sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Ecco, questa corona, che la Chiesa Cattolica ritiene una reliquia perché si pensa che in parte sia stata realizzata con uno dei chiodi della crocifissione di Gesù, oggi è conservata nel Duomo di Monza.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se solo usassimo lo stesso slancio del primo bacio per dirci ti amo ogni volta, saremmo salvi dall'abitudine.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Philadelphia. Goodbye Philadelphia di Peter Sincotti su Dimensione Suono Soft. Allora, occhio a come ci vestiamo stamattina, perché oggi farà molto molto caldo, anche se il picco credo arriverà domani, ma la certezza ce l'abbiamo tra poco ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Ci attende un martedì 26 maggio sulle regioni di nord-ovest con clima caldo estivo in ulteriore intensificazione. Le temperature massime, ad esempio su Torino e su Milano, in ulteriore aumento, saranno prossime anche ai 35 gradi. Per il resto, grazie all'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, il tempo si mantiene asciutto ed assolato. Ma vi anticipo, da giovedì, con la comparsa di locali temporali, il caldo sarà in attenuazione, sarà un po' più sopportabile. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone su Dimensione Suono Soft. Oggi 26 maggio è la giornata nazionale del sollievo, quindi tra poco tireremo insieme un sospiro di sollievo nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se ti dico sollievo, tu cosa pensi? Così, subito, su due piedi. No, te lo chiedo perché oggi il mondo riflette proprio su questo, sullo stato mentale e fisico che viviamo, soprattutto dopo situazioni di fragilità e di cura. Però al di là delle definizioni ufficiali, sul vocabolario la parola sollievo leggiamo l'alleviamento, la cessazione di una sofferenza fisico morale. Quindi a parte questa definizione ufficiale, la giornata di oggi serve a focalizzare l'attenzione sulla nostra vita quotidiana, perché tutti noi, anche senza accorgercene, attraversiamo piccole o lunghe forme di stanchezza, magari i pensieri che si accumulano, le tensioni continue, silenzi pesanti o ritmi che consumano proprio la nostra energia. Eppure raramente ci fermiamo a capire cosa ci fa stare meglio davvero, cosa ci dà appunto sollievo. A volte sono cose semplici, come una passeggiata, il profumo del caffè la mattina, una persona che magari non chiede spiegazioni, il nostro amico a quattro zampe che ci fa le coccole, o dormire anche solo quel minuto in più che fa la differenza. Comunque, gli esperti del benessere emotivo ci ricordano che il sollievo non è debolezza, ma anzi è una necessità umana, perché corpo e mente chiedono proprio cura e recupero. E allora forse dovremmo farci questa domanda un po' più spesso: cos'è che mi alleggerisce davvero? Cosa posso fare? Perché la verità è che spesso noi sopportiamo tutto, però ci dimentichiamo come donarci appunto sollievo, e ogni tanto invece meritiamo di trattarci con la stessa delicatezza che useremmo con qualcuno a cui vogliamo bene. Ecco, allora, specialmente oggi, in questa giornata nazionale del sollievo, prendiamoci un po' più cura di noi.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Elisa con la luce su Dimensione Suono Soft, e stiamo intravedendo la luce in fondo al tunnel, perché siamo a fine maggio e vediamo lì in lontananza le tanto attese ferie, perché ormai stiamo iniziando ad accumulare stanchezza dopo questo anno lavorativo, e quindi dai che manca poco, ma soprattutto manca pochissimo, lo dico per gli studenti all'ascolto, alla fine della scuola. Tempo massimo 2 settimane e i ragazzi saranno tutti in vacanza.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5per1000.it.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dalle amministrative. Per quanto riguarda i comuni lombardi, il centro-sinistra conferma Mantova, prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico. Ballottaggio invece a Lecco e Legnano. Negativi ai test per l'Ebola i 2 cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati dall'Uganda e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. All'ospedale di Galarate nel Varesotto oggi invece le altre autopsie su 3 dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Lavoro, riconvocato il 15 giugno il tavolo al Ministero delle Imprese sull'Electrolux, che ha annunciato oltre 1700 licenziamenti in tutta Italia. Ieri sciopero di 8 ore presidio nello stabilimento milanese di Solaro, circa 600 occupati. Calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Maurizio Sarri invece verso l'Atalanta e Gattuso verso la Lazio. Giro d'Italia e ciclismo oggi in Svizzera, 16ª tappa, Bellinzona Caridi 113 km con Vingegaard sempre in maglia rosa. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo questa sveglia insieme qui su Dimensione Sono Soft di martedì 26 maggio. Siamo agli sgoccioli di questo mese, quindi ci proiettiamo già al mese prossimo, a quello di giugno, quando Milano si trasformerà in un set cinematografico gigantesco, perché arriva il Milano Film Fest. E quindi per 6 giorni Milano, esattamente dal 4 al 6 al 9 giugno, diventerà una specie di piattaforma streaming, ma ovviamente dal vivo. Oltre 120 film, anteprime, serie TV, concerti, masterclass, red carpet e proiezione all'aperto in ben 24 piazze. Quindi praticamente esci per prendere un aperitivo e rischi di imbatterti in una lezione di cinema con Valeria Bruni Tedeschi, oppure un talk con Maccio Capatonda o Claudio Santamaria, che girerà per il festival, visto che tra l'altro lo dirige anche artisticamente. Il bello è che il cinema uscirà proprio dal cinema, in questo caso piccolo teatro, Anteo, casa degli artisti, quartieri, cortili, piazze, altro che le solite sale. E poi ci saranno concerti, podcast live, incontri, musica sul sagrato del piccolo teatro e addirittura un coro pop-up che trasformerà il pubblico in cantanti. Quindi attenzione, perché magari usciamo di casa per andare semplicemente nella nostra mente a vedere un film e torniamo invece avendo recitato, cantato, forse anche magari fatto un cameo da qualche parte. Insomma, Milano per una settimana non guarderà il cinema, ma lo interpreterà direttamente, ed è un'iniziativa bellissima e tutta da vivere.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: ancora, ancora.
1: Ed ero contentissimo, cantava qualche anno fa Tiziano Ferro, mentre qualche giorno fa ha commentato: sono davvero felice perché sta per iniziare il suo tour negli stadi, quindi lo rivedremo live qui in Italia. La prima data è tra qualche giorno, il 30 maggio a Lignano, e poi ha annunciato anche le prime date sold out. Per esempio la prima data di Milano, quella del 6 giugno, è sold out, così come la prima di Roma, e anche l'ultima data, quella di Messina, è già sold out. Quindi complimenti a Tiziano Ferro, non vediamo l'ora di sentirti tornare su quel palco e di emozionarci tutti.
2: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attende un martedì 26 maggio sulle regioni di nord-ovest con clima caldo estivo in ulteriore intensificazione. Le temperature massime, ad esempio, su Torino e su Milano, in ulteriore aumento, saranno prossime anche ai 35 gradi. Per il resto, grazie all'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, il tempo si mantiene asciutto ed assolato. Ma vi anticipo, da giovedì, con la comparsa di locali temporali, il caldo sarà in attenuazione, sarà un po' più sopportabile. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Cassian Spyro su Dimensione Sono Soft. Facciamo un gioco, dai, stamattina ti faccio una domanda. Qual è quella cosa che secondo te qui in Italia segna ufficialmente l'inizio dell'estate? Una cosa sola, se dovessi dirla, quale sarebbe? Ecco, pensaci e tra poco ti do la risposta nell'appuntamento Good Life.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Pare che ci sia una cosa che qui in Italia segna ufficialmente l'inizio dell'estate. E cosa sarà mai? Prova a indovinare. No, non è il primo bagno, neanche le zanzare. No, forse è difficile arrivarci, però te lo dico. La cosa che segna l'inizio dell'estate per noi italiani è la crema di caffè al bar. Sì, perché appena salgono le temperature succede sempre la stessa cosa. Entri per un espresso e all'improvviso ti ritrovi con questo bicchierino così cremoso in mano e hai quella sensazione immediata di essere in vacanza, anche se in realtà sei in pausa pranzo in tangenziale, così per dire. E la cosa bella è che praticamente un po' tutti la beviamo, però nessuno sa davvero in realtà da dove arrivi. C'è chi dice da Genova, con la Panera Ligure, questo semifreddo panna e caffè nato più di un secolo fa. C'è chi dice Napoli con lo spumone al caffè, addirittura c'è chi tira in ballo Venezia il 700. Insomma, le origini sono ancora un mistero, però l'effetto in realtà è molto molto chiaro. Crema di caffè uguale estate italiana. E poi, diciamolo pure, è uno di quei rituali meravigliosi che resistono a tutto: mode, food trend, bevande improbabili con nomi inglesi lunghissimi. La crema di caffè invece resta lì, al bancone, fresca, cremosa e soprattutto rassicurante. Un po' come a dire: l'estate è arrivata, accomodiamoci pure. E siccome le temperature sono veramente salite, credo che oggi sia proprio il giorno giusto per una buona crema di caffè.
1: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Quando la mattina siamo ancora un po' assonnati, secondo me basta poco per svegliarci. Basta che parta un pezzo di Riccardo Cocciante, tiriamo fuori tutta la sua grinta, prendiamo la spazzola e cantiamo come se fossimo a un live di fronte a migliaia di persone. Ecco, basta poco, basta Bella senza anima appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Con Denicar, dolce partire!
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo dalle amministrative. Per quanto riguarda i comuni lombardi, il centro-sinistra conferma Mantova, prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico, ballottaggio invece a Lecco e Legnano. Negativi ai test per l'Ebola i 2 cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati da Luganda e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. All'ospedale di Gallarate, nel Varesotto, invece oggi le altre autopsie sui corpi di 3 dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Anche il lavoro ha riconvocato il 15 giugno il tavolo al Ministero delle Imprese sull'Electrolux, che ha annunciato oltre 1700 licenziamenti in tutta Italia. Ieri sciopero di 8 ore presidio nello stabilimento milanese di Solaro, circa 600 gli occupati. Calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, Maurizio Sarri verso l'Atalanta, Gattuso invece verso la Lazio. Tennis, Roland Garros, in serata il debutto di Yannick Sinner contro il francese Clément Tabur. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Allora, ti dico che Milano ha appena preso una medaglia d'argento e una di bronzo nella classifica della qualità della vita, l'ultima classifica fatta appena uscita, però con un colpo di scena finale degno, secondo me, di una bella serie TV, perché Milano è risultata essere seconda in Italia per il benessere dei bambini e terza per quello degli anziani. Quindi se hai sotto gli 8-10 anni più o meno o sopra i 65, ecco, Milano ti dice: accomodati pure, abbiamo servizi, scuole, attività, abbiamo tutto. Se invece hai intorno ai 25 anni, ti guarda e ti dice: ah, auguri per l'affitto, col ghigno quello un po' malefico, perché nella fascia 15-35 anni Milano precipita al 56esimo posto, penso un po', e qui entra in scena il grande protagonista del disagio contemporaneo, che è il costo della vita. Gli affitti, pensa, nelle grandi città arrivano a mangiarsi oltre il 40% del reddito degli under 35. Altro che aperitivo, no? Il vero lusso oggi è avere un bilocale con un piccolo ripostiglio, magari. Per il resto, invece, la Lombardia, devo dire che se la cava piuttosto bene. Monza vola con bambini e anziani, Sondrio è addirittura quinta per i giovani. Insomma, forse il segreto è l'aria buona, o magari il fatto che lì trovare parcheggio non è ancora diventato uno sport estremo. Comunque, il messaggio è molto chiaro, devo dire. Milano resta una città piena di opportunità, sempre che uno riesca a pagarle, questa è la verità.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Non proprio tutto passa, qualcosa resta ancorato nelle profondità del cuore e rimane impigliato nelle maglie dell'anima per sempre.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Sanni, su Dimensione Sono Soft, com'è questa giornata piena di sole? E il sole, lo sappiamo, è rosso e guarda caso questa giornata è legata al colore rosso perché oggi, oltre ad essere, come abbiamo scoperto, la giornata nazionale del sollievo, il 26 maggio è anche la giornata mondiale dei capelli rossi. Questa festa, nata per celebrare la bellezza, anche l'unicità se vogliamo, dei capelli rossi, ma soprattutto nata con un senso ancora più forte, evitarne la discriminazione e il bullismo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: E con questa canzone in sottofondo molti di noi secondo me hanno sognato di volare sul cane drago bianco gigante sopra la città, evitando quindi il traffico, che sarebbe molto bello la mattina. Never Ending Story su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ora è il momento non di sognare ma di pensare ad affrontare al meglio questa giornata, e lo facciamo come sempre con i consigli di Branco, segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È martedì 26 di maggio 2026. Siamo sotto il segno dei gemelli. Ariete, luna oggi è in bilancia, fa una pressione proprio sul matrimonio, sulle collaborazioni, produce una fretta che potrebbe essere dannosa nel lavoro e in affari. Toro, come spesso accade con la luna, un giorno va così, un giorno va così, ma oggi è toccata da influssi incredibilmente positivi e freschi per la vostra attività, per movimento di affari. E poi approfittate finché non mi va nello scorpione, perché poi si fa sentire lo stress. Gemelli, ma che bel compleanno, auguri davvero, potete vivere dei giorni bellissimi per l'amore e per i vostri affari. Soprattutto cominciate la ricerca di nuove occasioni sin dalle prime ore di questo giorno, ma con cautela e sempre con qualche riguardo per la salute vostra o di qualcun altro. Cancro, desiderio d'amore che si rinnova, che rinasce, che ritorna, e questo è lo stimolo di Marte senz'altro, e anche della vostra Venere. Ma finché la luna non va in scorpione non sarete molto sicuri, molto tranquilli. Infatti la mattinata è parecchio agitata, però conquisterete qualcosa di positivo, farete bene il vostro lavoro. Leoni, luna in bilancia molto buona per le carte, donne e leone verso un periodo, diciamo che di Venere, che è ancora instabile, incerta per quanto riguarda qualche amore. Vergine, Plutone è sollecitato dalla luna nel campo del lavoro, intelligenza quindi e intuito. Voi potete cambiare qualche aspetto del vostro lavoro, promuovere delle novità, ma per fare delle cose importanti, veramente transazioni finanziarie, io aspetterei Mercurio positivo dal primo di giugno. Bilancia, è ancora forte la protezione di Mercurio in Gemelli, luna nel vostro cielo, terzo giorno, spinge alla ricerca di nuovi traguardi, ma io direi soprattutto di nuove persone. Però è necessario agire in maniera veloce, in maniera diretta. Scorpione, Mercurio sarà inventivo e attivo fino all'estate ed oltre. Venere stessa saprà sollecitare le collaborazioni. Farete una scelta che farà discutere, ma appunto, come dicevo prima, sarà una vostra decisione. Sagittario, tutti siamo sotto pressione di Nettuno, no? E voi lo conoscete molto bene, perché questo pianeta, diciamo, della poesia anche, ma pure dei veleni, ha un ottimo rapporto con il Sagittario come segno che governa i rapporti con l'estero, viaggi lontani, non è che mi dà molta tranquillità. Capricorno, luna in postazione ostile tocca la salute, vie respiratorie, calcoli renali quando va in bilancia, gambe. Agitato l'ambiente di lavoro, l'ambiente nel suo insieme, ci sono opposizioni alle vostre iniziative, ma vi assicuro che le azioni degli avversari non avranno successo. Acquario, questa luna in bilancia è dalla vostra parte, ma mi piace soprattutto il trigono che nasce con Mercurio, con Sole, Sole potere, autorità, Urano in Gemelli, scoperte nell'amore anche, ma forse è più importante adesso parlare di attività, delle finanze, del lavoro, dello studio. Pesci, allora, se vogliamo parlare di voi personalmente, è come se nulla fosse successo. Questa luna è molto bella, anche per gli affari, ma soprattutto mi piace Venere, mi piace Marte, mi piace Giove. Incontri fortunati. Vi ringrazio molto, vi auguro un felice proseguimento nell'ascolto, vi aspetto domani con il nostro pensiero delle stelle. Mio padre mi diceva: fai come Tarzan, non mollare una liana finché non hai preso un'altra.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: ma neanche a farla apposta nella giornata mondiale dei capelli rossi arrivano, guarda caso, i Simply Red con Sunrise su Dimensione Suono Soft. Mentre tra poco arrivano le news, ma prima ci salutiamo perché abbiamo terminato queste tre ore di Sveglia Insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che un'altra sveglia è andata, siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme e adesso dobbiamo semplicemente continuare ad affrontare questa mattinata e lo facciamo con la compagnia di Federico Grilli fino alle 13. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì e se vuoi noi ci possiamo svegliare di nuovo insieme domani mattina. Io dalle 6 alle 9 sono qui puntuale che ti aspetto, tu raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
10: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
11: Fermo! Hai visto?
12: Non può essere!
11: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigol di... a Milano dal 1906.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
17: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo settimane di dibattito arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia. 33 quelli già attivi, 10 quelli in arrivo, 23 quelli allo studio. Oggi il voto per provare a dare delle regole in più. Amministrative per quanto riguarda i comuni lombardi, il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Paraviago, Bollate e Corsico. Ballottaggio invece a Lecco e Legnano. Negativi ai test per l'Ebola i due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati dall'Uganda e ricoverati al Sacco di Milano. Parliamo anche di lavoro, riconvocato per il 15 giugno il tavolo al Ministero delle Imprese sulla Electrolux, che ha annunciato oltre 1700 licenziamenti in tutta Italia. Ieri sciopero di 8 ore presidio nello stabilimento milanese di Solaro, che ha circa 600 occupati. E poi il calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlan, Itare e Moncada, Maurizio Sarri invece verso la panchina dell'Atalanta e Gattuso verso quella della Lazio. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
12: Secondo giorno della settimana, oggi è martedì, il buongiorno da parte mia sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Un buongiorno lo voglio dare anche a Laura Buono, che sta lasciando lo studio in questo momento dopo averti accompagnato per la prima parte della mattinata. Noi invece saremo insieme per le prossime 4 ore e quindi fino alle 13 di questo martedì 26 maggio 2026. Nell'arco della nostra puntata, chiamiamola così, ci saranno tanti appuntamenti come Travel Experience, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini e poi non possono mancare le nostre Good Life, ma naturalmente la vera protagonista è la nostra grande musica. E allora apriamo subito la nostra prima ora insieme con un grande classico firmato da Gino Paoli. Prima di ascoltarlo però lo facciamo anticipare, ma solo per noi, da un aforisma d'amore, e lo faccio interpretare, guarda un po', dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
21: Adesso voglio sentirmi amata, amata a voce alta in ogni palpito, senza limiti, respirata e urlata al mondo con tutto il fiato di una vita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Fra poco il nostro appuntamento Travel Experience insieme a Beppe Pellegrino. Se sei curioso o curiosa di sapere dove ci porterà in questo appuntamento, ti invito a rimanere con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
11: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
12: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. Beh.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, tutto è pronto per ascoltare insieme fra poco Beppe Pellegrino e soprattutto per scoprire dove ci porterà in questa puntata. E allora, ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Non so se sia il mare della Croazia ad avere qualcosa di speciale oppure il modo in cui il vento qui riesce a raccontarti delle storie bellissime. Spalato al mattino ha il colore della pietra chiara e del caffè appena servito nei vicoli del centro storico. Le campane del palazzo di Diocleziano risuonano mentre raggiungo il porto turistico e bam, eccola lì, una splendida barca a vela lunga, affilata e molto elegante. Non è enorme, non è appariscente, ma incredibilmente raffinata, pensata per quattro persone che vogliono vivere il mare davvero. Legno chiaro, vele color panna, cuscini blu notte e una zona relax a poppa che sembra il salotto di una casa sul mare. Il suo nome è inciso sulla poppa in lettere argentate: Stella del Nord. Wow, bellissimo. E via, ad accoglierci c'è anche Luca, scritto con la K, lo chef di bordo, 30 anni, sorriso tranquillo e maniche profumo di rosmarino e agrumi. Mentre lasciamo il porto, prepara un pranzo leggerissimo: tonno fresco marinato, olio croato, pane caldo e un vino bianco locale ghiacciato, non bollicine ma quello buono. La vela si apre sopra di noi e all'improvviso cala il silenzio. Resta solo il rumore dell'acqua tagliata dalla proa. Dormiremo questa notte vicino all'isola di Brac, che è un'isola splendida, bellissima, acqua azzurra, colori spettacolari. È già ora, guardando la costa allontanarsi lentamente, e sale la sensazione che questo viaggio sarà diverso dagli altri, un po' più intimo. Ho fatto tante crociere, anche con la mia barca, e anche più vero, secondo me. La Stella del Nord continua a scivolare sull'Adriatico mentre il sole scompare dietro le isole, e io sinceramente non ricordo più l'ultima volta in cui mi sono sentito così leggero sul mare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
3: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Un grande classico della musica italiana firmata da Loredana Bertè, Il mare d'inverno, ma fra poco sarà veramente il mare d'estate per molti di noi. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo settimane di dibattito arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia. 33 quelli già attivi, 10 quelli in arrivo, 23 quelli allo studio. Oggi il voto per provare a dare delle regole in più. Una fiocina scoccata da un'auto in corsa ha centrato al fianco un uomo di 59 anni ieri pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale a Carvico nella Bergamasca. Ha fermato un uomo in serata, da chiarire ancora il movente del gesto. Amministrative per quanto riguarda i comuni lombardi: il centro-sinistra conferma Mantova e prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico, ballottaggio a Lecco e Legnano. Negativi ai test per l'Ebola i due cooperanti comaschi, un uomo di 31 anni e una donna di 33, rientrati da Luganda e ricoverati ieri al Sacco di Milano. Calcio, rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Itara e Moncada, Maurizio Sarri verso la panchina dell'Atalanta, Gattuso guiderà la Lazio. Tennis, Roland Garros, in serata il debutto di Yannick Sinner contro il francese Clément Tabur. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buongiorno e buon martedì sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Sono felice di accompagnarti per le prossime ore di questo martedì 26 maggio, quindi fino alle ore 13. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Non so se ci siamo resi conti, ma in questo momento diciamo che le temperature sono molto alte su Milano. La minima sarà di 24 gradi in questa giornata, la massima di 35, quindi sta proseguendo questa settimana di caldo intenso, ma diciamo anche anomalo già in corso. Lo stesso accadrà nei prossimi giorni. Domani mercoledì si prevedono una massima di 36, giovedì di 34 gradi. Nella giornata di oggi lo zero termico si attesta su 4100 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da sud-sud-ovest. Ma naturalmente nell'arco della giornata ci saranno diversi appuntamenti dedicati al meteo, dove si può fare un po' il quadro sicuramente un po' più completo di quello che ti sto facendo io. Si apre una nuova ora insieme su Dimensione Sono Soft e lo facciamo con un grande classico, una ballata meravigliosa firmata da Madonna. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore che viene interpretato proprio per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

0: L'appuntamento con le nostre Good Life fra poco su Dimensione Suono Soft. Ti parlerò di mani, di cervello, di creatività, ma soprattutto di concentrazione. Se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Dimensione suono soft.

0: L'appuntamento dedicato alle nostre good life di questa giornata. Sono Federico Grilli, ma la mia domanda è questa: ti ricordi le gare con gli aeroplanini di carta? Ma soprattutto la concentrazione per non farti mai scoprire dalla maestra, questa era la vera abilità. Allora, in quel gesto così semplice, prendere un foglio, piegarlo con attenzione e guardarlo volare, beh, c'è qualcosa che oggi anche la psicologia considera prezioso per il benessere mentale. Allora, quando usiamo le mani per creare, infatti il cervello entra in uno stato di forte concentrazione chiamato flusso, una sorta di meditazione attiva che riduce stress e distrazioni, definiamola così. E proprio dietro un semplice aeroplanino c'è anche tanta scienza. Perfino gli ingegneri della NASA hanno utilizzato modelli di carta per osservare alcuni principi dell'aerodinamica. Piegare un foglio quindi non è solo un gioco nostalgico, ma un modo, diciamo, per rallentare, per staccarsi dagli schemi e ritrovare creatività e manualità. E diciamolo, far combaciare perfettamente quelle in biera quasi una missione personale. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: La musica italiana firmata da Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft chiude un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
7: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio non si farà interrogare. I legali hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica. Tra quanto consegnato, il parere dell'esperto, secondo cui il piede dell'indagato sarebbe a pianta troppo larga rispetto all'impronta, contestata l'analisi sul DNA, e poi c'è anche la richiesta di trascrivere le intercettazioni. Dopo settimane di dibattito arriva in aula in regione la legge sui data center in Lombardia. 33 quelli già attivi, 10 quelli in arrivo e 23 quelli che sono tuttora allo studio. Oggi il voto per dare delle regole in più. Rientrato l'allarme Ebola, l'Urate Cacivio e Bulgaro Grasso nel Comasco, 18 in quarantena, poi sono arrivati i test negativi dei due cooperanti ricoverati all'Assacco. Calcio è rivoluzione Milan, via Allegri, Furlani, Tare, Moncada, Maurizio Sarri verso l'Atalanta e Gattuso invece verso la panchina della Lazio. E poi le amministrative, per quanto riguarda i comuni lombardi, ad esempio il centro-sinistra conferma Mantova, si va al ballottaggio a Lecco e Legnano, ma sentiamo un commento sulle amministrative del direttore Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Si può dire che si è concluso ieri il dopo referendum, cioè la fase in cui il centrodestra ha sbandato tantissimo e ha anche inanellato una serie di brutte figure e di dimissioni, tutto quello che abbiamo documentato anche nei nostri 100 secondi. A far finire il periodo più difficile ha provveduto l'elezione di ieri, la tornata comunale di ieri. Non che ci siano state straordinarie performance, ma è bastato che il campo largo eleggesse a termometro della sfida la competizione per Venezia per dare al centrodestra un tonico forte, perché a Venezia il campo largo ha perso brutto con il suo candidato, che doveva essere il nuovo sindaco Martella, sperimentato parlamentare del PD, che è finito sotto il 40% insieme alla coalizione, e mentre il candidato, che è l'ex assessore della giunta Brugnaro del centrodestra, ha vinto al primo turno. Un KO che segna tutta la tornata appunto delle comunali, dove peraltro il centrodestra ha vinto forte anche a Reggio Calabria, che è stato negli ultime scadenze, nei quinquenni passati, sempre feudo del centro-sinistra, che a sua volta ha vinto da altre parti. Ma questa è la dialettica di sempre delle elezioni comunali, e fatalmente il terreno principale era Venezia, lì ha vinto il centrodestra, lì ha perso il centrosinistra, e adesso le certezze del campo largo si sono ristrette, e il campo largo pure.
12: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
14: Ritorna la grande musica sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Parliamo di Milano, che sta celebrando i suoi storici punti di riferimento del commercio e dell'artigianato locale. L'ha fatto proprio ieri, lunedì mattina, nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino. Infatti il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato il riconoscimento ufficiale a 36 nuove botteghe storiche. Allora, di che cosa si tratta? Beh, intanto di attività che sono sicuramente radicate nei quartieri milanesi, che portano avanti la propria impresa, per esempio dalla vendita al dettaglio alla somministrazione di cibi e di bevande fino alla manifattura artigiana. Questo succede da almeno 50 anni nello stesso settore merceologico, resistendo quindi al tempo e ai mutamenti del mercato, ed è veramente una bella cosa riuscire a resistere e avere anche un riconoscimento di questo genere. Su Dimensione Sono Software ritorna la nostra musica, come dicevo poco fa, e apriamo una nuova ora insieme con un grande protagonista. Lui è Frank Sinatra e non serve aggiungere nient'altro. Diciamo invece che prima di ascoltarlo lo facciamo anticipare da un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore a distanza è come la sfida più grande della vita, ma quello che soffrirà tra i due sarà chi ci ha creduto davvero. Fly.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Una mattinata piena di appuntamenti questa su Dimensione Suono Soft. Infatti fra poco ci sarà la simpaticissima Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. E naturalmente, se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Fermo, hai visto?
15: Non può essere.
14: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
16: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
14: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
17: Autorigol di...
18: A Milano dal 1906.
19: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
19: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
19: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
20: Istituto Giglio.
10: La sicurezza
15: è Volvo.
10: La tecnologia
15: è Volvo.
10: Il prezzo
15: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
21: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono veramente tentato di spoilerare l'argomento di cui ci parlerà fra poco Francesca Romana Barberini qui su Dimensione Suono Soft, ma oggi sono particolarmente buono e allora ascoltiamocela insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola e soprattutto buon World Aperitivo Day. Esatto, perché c'è un momento della nostra giornata che in Italia non è soltanto una pausa ma è un vero e proprio rito sociale, è il momento dell'aperitivo che si festeggia oggi 26 maggio, la giornata internazionale dedicata all'aperitivo italiano nel mondo. Un'idea nata da Federico Gordini, appunto ideatore di World Aperitivo Day, organizzatore di Aperitivo Festival e tra gli autori del manifesto dell'aperitivo italiano, quel documento che definisce identità, valori e caratteristiche del vero aperitivo italiano. Federico, benvenuto a Segreti in Tavola, ormai bentornato direi.
3: Buongiorno Francesca.
2: Ciao. Allora, oggi si festeggia il vero aperitivo italiano in questa giornata ormai da anni, una tua idea, ma insomma un'idea che comunque è sposata da tante persone nel mondo. Che cos'è davvero un aperitivo italiano?
3: Ma allora, è un'idea che qualche milione di persone in Italia esatto. Sposa ogni giorno in realtà, noi abbiamo semplicemente avuto il compito di tradurla. E soprattutto di disciplinarla, perché l'aperitivo è un rito originario della nostra tradizione. Come sai Francesca, è un abbinamento, perché anche Francesca ovviamente ha contribuito al manifesto dell'aperitivo italiano, è un abbinamento di una bevanda e di una preparazione gastronomica, e questa è la prima distinzione fondamentale che dobbiamo fare. È un abbinamento che ovviamente deve sempre prevedere un ruolo per l'Italia, quindi anche se impieghiamo dei prodotti internazionali, che siano dei prodotti beverage o dei prodotti food, dobbiamo garantire sempre il fatto che almeno il 50%, quindi o il beverage o il food, sia italiano. Queste sono proprio le regole base dell'aperitivo. È ovviamente un momento di consumo che avviene prima dei pasti, in particolare prima della cena, ma anche prima del pranzo, ovviamente, perché no, soprattutto in alcune regioni, ed è caratterizzato dalla necessità, diciamo, di accostare al beverage un assaggio di food. Non siamo per le
2: apericena. No, direi proprio di no. Assolutamente, no. Quindi c'è un equilibrio negli abbinamenti, c'è anche una scelta, una cura nella scelta degli ingredienti, insomma questi assaggi diventano delle vere e proprie esperienze, un rito tutto italiano che festeggiamo insieme anche oggi. Quindi Federico, come festeggerai il tuo World Aperitivo Day?
3: Lo festeggerò con, in realtà sono più i locali che a Milano, la mia città, celebreranno quest'oggi questa iniziativa, ma la cosa che ci piace di più è pensare che il World Aperitivo Day stia diventando sempre di più una celebrazione internazionale. Questo anche grazie ai World Aperitivo Ambassador che stiamo formando ogni anno ad Aperitivo Festival, che stanno aiutandoci a portare la cultura dell'aperitivo nel mondo.
2: Grazie ancora, buon World Aperitivo Day e a prestissimo. Ciao Federico.
3: Grazie Francesca, buon World Aperitivo Day a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Brano maestoso e imponente come sempre stato nello stile dei Queen. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
8: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Con Denicar, dolce partire.
11: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
10: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990.
11: Fiat Pandina da 12.490.
10: Alfa Romeo Junior da 26.990.
11: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
10: Denicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 4 società operanti nel settore della logistica e movimentazione merci e 5 amministratori pro tempore delle medesime, gravemente indiziati di frode fiscale, sono al centro di un'indagine della polizia giudiziaria e tributaria a Monza, sequestrate 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che, approfittando del suo stato di debolezza, volevano estrometterlo dalla gestione della società. Il delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica, nel mirino anche l'impronta del piede e la traccia palmare che non sarebbero compatibili con quelle di Sempio. Le amministrative in Lombardia, il centro-sinistra conferma Mantova, prende 6 sindaci su 9 nel milanese, tra cui Segrate, Parabiago, Bollate e Corsico, ballottaggio Aleco e Legnano. Il Giro d'Italia, oggi la tappa svizzera in Ticino, Bellinzona a Cari, domani si riparte da Cassano d'Adda. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Sulla tua radio del benessere ritorna la nostra grande musica e ancora un buongiorno da parte mia, sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Prima ti parlavo di caldo, sicuramente il momento migliore per fare una bella cerimonia di nozze, infatti il matrimonio degli italiani sta diventando intimo e curato in ogni dettaglio e rigorosamente seduti a tavola. Meglio se in un agriturismo, le coppie di oggi infatti stanno un po' ridefinendo il giorno del grande sì, preferendo quindi vicinanza degli affetti più cari ai grandi numeri e orientandosi anche verso scelte che vanno un po' a privilegiare, diciamo così, la spontaneità degli spazi aperti. Si parla anche di invitati, allora c'è un 48% delle coppie che coinvolge meno di 50 ospiti e chi l'ha fatto il matrimonio sa di che cosa stiamo parlando, perché avere meno di 50 ospiti significa spendere molto, ma molto di meno del budget, che è già veramente troppo alto per un giorno così importante della vita. Su Dimensione Suono Soft ritorna la nostra musica, una grande protagonista italiana, lei si chiama Arisa. Prima di ascoltarla insieme, un aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Aprire il cuore a qualcuno. Ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Grandi classici internazionali, Desert Rose di Sting. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Fra poco, di nuovo con te.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del Benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
11: Usautocenter.it. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
14: Dimensione suono soft.
15: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Questa è una canzone storica italiana che quasi tutti, chi più chi meno, abbiamo un po' imparato a memoria. Però il senso vero del brano è un po' nel finale, perché c'è un altro personaggio che va decisamente a smontare questa teoria, dicendo che non esistono leggi in amore e che bisogna semplicemente essere se stessi. Questa è Dimensione Sono Soft, ancora una buona giornata da parte mia. Io sono Federico Grilli, noi fra poco ci saluteremo intorno alle ore 13, ma naturalmente la nostra grande musica non si ferma mai. E questa volta un grande successo internazionale, For No Blondes.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Solitudine, insicurezza e difficoltà a lasciarsi amare davvero. Questa era Feel di Robbie Williams su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma io prima di ascoltarla con te ti devo salutare perché concludo qua il mio appuntamento. Ti voglio ricordare che subito dopo però ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà splendidamente fino alle 17 di questo martedì. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, mercoledì, e lo faremo a partire dalle ore 9. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft. A domani!
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
13: Autorigol di a Milano dal 1906.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Quattro società operanti nel settore della logistica e movimentazione merci e cinque amministratori delle stesse gravemente indiziati di frode fiscale sono al centro di un'indagine di polizia giudiziaria e tributaria a Monza, sequestrati oggi 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno invece eseguito un sequestro per oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che volevano estrometterlo dalla gestione della società. L'anticiclone africano scalda la Lombardia, punte fino a 35 gradi in pianura, fino a 8 gradi oltre la media. Il Giro d'Italia oggi la tappa svizzera in Ticino, Bellinzona, Cari. Domani si torna in Lombardia alla 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda, 120 km con i passaggi tra le province di Bergamo e Brescia e l'arrivo a Andalo in Trentino. In Belgio un treno investe uno scuolabus al passaggio a livello, ci sono 4 morti e tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
10: Io devo fare le scuse a Platone. Intanto saluto Federico Grilli, io ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera. Ti ricordi che qualche giorno fa è stato il suo compleanno, poi ci siamo messi a parlare d'altro, ma mi ero ripromessa, se ti ricordi bene, di dedicare uno spazio solo a questo mitico signore che ci ha cambiato un po' la testa e i pensieri, un signore che ad Atene nel mondo accademico ha avuto un pensiero capace di cambiare la nostra cultura. E quindi ti auguro buon pomeriggio, saremo insieme fino alle 17. Nella prima Good Life faremo proprio gli auguri in ritardo. Vabbè, Platò, dai, Plati, dai, che insomma bastano sempre, basta fargli gli auguri. E quindi la prima Good Life te la dedico con tutto il cuore. La seconda, in questo pomeriggio alle 15.40, come ogni martedì che si rispetti, sarà dedicata al Galateo. Oggi parleremo di posate, dai, che li sbagliamo tutte quante queste posate. Un po' di buone maniere che non fanno mai male. Il tutto condito dalla migliore musica, quella che ti piace cantare e che ti fa tanto emozionare. Il primo disco ti fa tanto emozionare. Vogliamo scommettere? Dai, cominciamo che siamo insieme fino alle 17. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Amami ancora. Fallo dolcemente. Un giorno, un mese, un'ora. Perdutamente.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Mocaut raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocaut a Monza. Mocaut. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Edizione straordinaria, da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire. Tire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per due mesi, Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
18: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus! Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
15: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: E allora dobbiamo fare mea culpa perché non ci siamo riusciti pochi giorni fa, ma era importantissimo fare gli auguri a un signore che ha cambiato il pensiero critico dell'Occidente, quindi ad Atene, nel mondo accademico, davvero Platone ha avuto un pensiero capace di cambiare l'intera nostra cultura occidentale. Platone è praticamente ovunque, anche se non lo sappiamo, anche quando non ce ne accorgiamo. Per esempio, secondo la sua teoria dell'anamnesi, noi non impariamo davvero qualcosa di nuovo, noi lo ricordiamo, perché l'anima, dice Platone, ha già visto la verità prima di nascere e la filosofia serve solamente a riportarla alla luce. Pensa che bella, un'idea poetica rivoluzionaria, la conoscenza quindi come risveglio. Poi, incredibile da credere, ma lui non amava la scrittura, credeva che fosse inferiore, un po' snob come cosa, no? Inferiore al dialogo vivo, perché non può rispondere, non può difendersi, non può chiarire, e per questo i suoi testi sono scritti come dialoghi, non come trattati. Quindi lui voleva che il lettore sentisse la voce, il ritmo, e li vivesse come confronto. In pratica è come se avesse inventato la prima forma di podcast filosofico, beh, un bel po' di anni fa. Oggi quindi gli facciamo gli auguri, anche se in ritardo. Il suo compleanno è stata l'occasione perfetta per ricordare che il pensiero non è un esercizio astratto, ma un modo di vivere, di guardare il mondo ed essere sempre curiosi. E in questo anziano signore immortale resterà sorprendentemente moderno. Ancora una volta, good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: C'è Giorgia, c'è e poi a concludere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo martedì 26 maggio. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Dolce partire.
11: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
11: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
10: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
11: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
10: Info su denicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Carte di identità, quelle cartacee non saranno più valide dal 3 agosto. A Milano oltre 2/3 della platea interessata ha già completato o avviato il percorso di cambio. Parte la nuova fase della campagna informativa del Comune di Milano con locandine multilingue nei municipi. 4 società operanti nel settore della logistica e movimentazione merci e 5 amministratori pro tempore delle stesse gravemente indiziati di frode fiscale al centro di un'indagine di polizia giudiziaria e tributaria a Monza, sequestrati 3 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che volevano estrometterlo dalla gestione della società. Il Giro d'Italia è oggi la tappa svizzera in Ticino, Bellinzona a Carì, domani si torna in Lombardia, 17ª tappa, partenza da Cassano d'Adda, 120 km con i passaggi tra le province di Bergamo e Brescia e l'arrivo ad Andalo in Trentino. In Belgio un treno investe uno scuolabus al passaggio a livello, ci sono 4 morti, 2 sono bambini. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ti accolgo in una nuova ora insieme, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, degli eventi legati al territorio, tra un po' sarà anche il 2 giugno, ma chi eravamo prima di diventare un paese della Repubblica, quindi repubblicano? E ce lo spiega tra l'altro anche una bellissima mostra che ti invito a visitare, ti sto parlando della Reggia di Monza, del Belvedere della Reggia di Monza, sarà presente fino al 20 settembre e ci spiega proprio la storia del Regno d'Italia, dalle origini della dinastia Sabauda, poi c'è anche stata l'egemonia l'epifania del regno napoleonico, il risorgimento, l'unità, insomma una cosa molto molto bella. Portiamo anche i bambini a spiegare e a capire perché la memoria, a mio modesto avviso, è molto molto importante. Da Napoleone a Umberto II è un ampio progetto espositivo che ti accompagna in un percorso molto immersivo, scientificamente rigoroso, attraverso la nascita, lo sviluppo, la conclusione poi del Regno d'Italia. E poi chiaramente poi su Dimensione Sono Soft ti parleremo anche del 2 giugno a tempo debito. Intanto un sacco di musica, quella che ti piace ascoltare, cantare, e vabbè, questa proprio la canti a squarciagola, mi raccomando, soprattutto se sei stonato, chiudi, alza i vetri, il vetro della macchina se sei in macchina. Loredana Bertè, primo discone di quest'ora con Sei Bellissima, buon pomeriggio.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini con il ritorno da te, qui su Dimensione Sono Soft. Diceva mia mamma: se non ti convinco con le buone, ti convinco con le cattive. Di che cosa ti si tratta? Te lo spiego tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Con Denicar, dolce partire.
10: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
10: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati
7: affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
17: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Samuele Bersani su Dimensione Sono Soft, un progetto di legge che sta ora deve essere discusso in Parlamento, secondo il quale le sigarette potrebbero essere vendute oltre 10 euro al pacchetto, potrebbe diventare in realtà, sono state raccolte già 50.000 firme, ma la cosa diciamo positiva è che il gettito derivante dovrebbe essere destinato al finanziamento e al rafforzamento del nostro servizio sanitario nazionale. Questo è quello che ricordano i promotori, secondo cui la misura potrebbe veramente portare a una riduzione del 37% del consumo di tabacco e a un gettito annuo di circa 800 milioni di euro. Sei d'accordo? Sei contro? Fammelo sapere, dai.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: ci rilassiamo in questo primo pomeriggio con la voce candida, eterea, direi, di Enya con Only Time. Tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft e adesso ascoltiamoci anche le news, va.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Carte d'identità, quelle cartacee non saranno più valide dal 3 di agosto. A Milano oltre due terzi della platea interessata ha già completato o avviato il percorso di cambio. Nuova fase della campagna informativa del comune con locandine multilingue nei municipi. L'immersione tragica alle Maldive, oggi a Gallarate le ultime tre autopsie sui corpi dei sub Monica Montefalcone, di Giorgia Sommacale e di Muriel Oddenino. Nulla osta intanto dalla procura di Busto Arsizio per i funerali di Federico Gualtieri, 31enne di Omegna. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari e professionisti che volevano estrometterlo dalla gestione della società. Il Giro d'Italia, oggi la tappa decisiva in Ticino, domani si torna in Lombardia, la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda, 120 km con i passaggi tra le province di Bergamo e Brescia e l'arrivo in Trentino ad Andalo. Dal Belgio un treno investe uno scuolabus, al passaggio a livello ci sono 4 morti, 2 sono bambini. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Io ti auguro ogni bene, ti auguro anche buon pomeriggio, ti ringrazio perché dopo le news torno a farti compagnia. Sono Fabiana Sera, restiamo insieme fino alle 17. Oggi è martedì, interrogazioncina. Che cosa c'è il martedì come seconda Good Life? Il galateo, le buone maniere. Oggi torniamo a tavola, perché dobbiamo fare tutti quanti bella figura, e anche quando stiamo da soli. Non è che quando stiamo da soli poi insomma mangiamo in piedi alla spicciolata, cioè proprio così, che senza capire nulla. No, dobbiamo rispolverare un po' di buone maniere, perché così quando facciamo bella figura, quando invitiamo gli ospiti, quando andiamo a cena fuori, nelle occasioni un pochino informali, capito, che stanno tutti quanti a dire vediamo se la zecca la buona maniera, e invece poi c'è Dimensione Sono Soft che il martedì ti aiuta, diciamo, a rispolverare un po' di buone maniere nell'appuntamento con il galateo. Prima però un sacco di musica tutta quanta attaccata. Il primo è un discone, tra l'altro anche tra le altre cose anche colonna sonora di un film divertentissimo, Tu sei l'unica donna per me, arriva Alan Sorrenti. Buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è una fonte inesauribile di riflessioni,
8: profondo come l'eternità, alto come il cielo e grande come l'universo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mica e Chiara con Stardust, la loro polvere di stelle. Tra un po' ti parlo di Galateo e posate. E sì, ci mettiamo seduti a tavola.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: A
5: Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
18: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Allora, oggi svegliamolo questo codice segreto delle posate. Non dirmi che sai come si usano tutte quante le posate, non dirmi che sai come si sistema quella lì del dolce del pesce, che non si usa proprio più, invece no, perché è bellissima. Hai mai notato che il tavolo formale apparentemente può sembrare un piccolo spartito musicale? Perché? Perché le posate si usano partendo dall'esterno verso l'interno, lo sapevi? Quelle di frutta e dolce vanno messe sopra, in diagonale, sopra il piatto prima dei bicchieri, e quella del pesce è diversa da quella della carne perché è a tre cosini, ora mi manca il termine, così come quella del dolce rispetto a quella della frutta, ma la vera magia accade durante le pause tra un piatto e l'altro. E mo, se vuoi comunicare al cameriere o al padrone di casa che stai solo facendo una pausa per chiacchierare, posiziona forchetta e coltello a tenda, con le punte che si toccano al centro del piatto. Quando invece hai terminato, le posate vanno messe parallele, come le lancette di un orologio, sulle ore 6:30, capito? Cioè verso di te, e questo evita momenti imbarazzanti in cui magari il piatto potrebbe esserti sottratto mentre stai per addentare l'ultimo boccone, oppure non lo facciamo sentire mentre vuoi fare la scarpetta, che abbiamo detto che comunque a volte si può fare. È un sistema di comunicazione silenzioso ed efficace che rende il servizio fluido, l'atmosfera più rilassata, permettendo alla conversazione di scorrere senza interruzioni superflue. E se c'è anche la nonna o la zia, dicono: mamma mia, come bravo, sai usare le posate, le sei tutte quante, e tu fai la figura della persona per bene. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: viene mai voglia di ringraziare questi grandissimi gruppi cantanti per aver disegnato questi splendidi capolavori? Gli Spandau Ballet con Gold su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Dolce partire.
13: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
14: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
13: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
14: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
14: Info su denicar.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. L'immersione tragica alle Maldive, ha già gallerate le ultime tre autopsie sui corpi dei sub Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino. Nulla osta dalla procura di Busto Arsizio ai funerali di Federico Gualtieri, 31enne di Omegna, giovedì alle 16. Un 59enne accusato di tentato omicidio per l'aggressione a un 60enne con una fiocina avvenuta ieri a Carvico. Secondo le indagini, l'uomo conosceva la moglie della vittima. Il movente sarebbe legato a precedenti rapporti di lavoro. In casa dell'accusato trovati un fucile da sub e un macete. La Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Bergamo hanno sequestrato oltre 14 milioni di euro a tutela di un imprenditore bergamasco del settore tessile. L'uomo sarebbe stato circuito da alcuni familiari. Carte d'identità, quelle cartacee non saranno più valide dal 3 agosto. A Milano nuova fase della campagna informativa del comune con locandine multilingue nei municipi. Il Giro d'Italia, oggi la tappa svizzera in Ticino, domani si torna in Lombardia, tappa 17 con partenza da Cassano d'Adda, 120 km con arrivo ad Andalo in Trentino. L'assemblea di Confindustria, Giorgio Meloni sull'Europa, faccia di meno e meglio, poi rilancia sul nucleare. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccola qui un'altra ora insieme, la nostra ultima ora per quel che mi riguarda per oggi pomeriggio, ma che bello su Dimensione Suono Soft quando ti informiamo, ti proponiamo degli eventi sul territorio. Bellissimo questo, perché Milano ospita tra qualche giorno e fino ad ottobre, però non ti ridurre all'ultimo momento, te lo dico sempre io, perché dici vabbè poi ce ne andiamo e fino ad ottobre, poi si fa ottobre e tu non ci sei andato. Una grandissima mostra importantissima dedicata ad uno dei dei più grandi scultori del nostro tempo. Sto parlando di Arnaldo Pomodoro, uno dei più significativi del nostro panorama internazionale del secondo Novecento. Lo sai, è scomparso l'anno scorso a quasi 99 anni, ma è indimenticabile. L'esposizione è promossa da Gallerie d'Italia e si inserisce in un doppio anniversario, perché è il primo anno chiaramente dalla sua morte, ma è il centenario della sua nascita. Bellissimo, Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, fino ad ottobre, ma vacci subito, debutta il 29 maggio. Intanto un sacco di musica, intanto un sacco di musica qui su Dimensioni Sono Soft, il primo discone di quest'ora è di Biagio Antonacci, che arriva con Quanto Tempo, e ancora buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

0: Katie Tunstall con Other Side of the World. Comincia a fare caldo, cominciano ad uscire le prime classifiche sulle spiagge più belle del mondo. C'è una sorpresa che ci riguarda, bellissima.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Edizione straordinaria! Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes. Nelle mani giuste.
12: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
21: Info e sedi su renord.com.
22: Dimensione suono soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' e poi

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

si avvicina l'estate, cominciano a fiorire, a sbocciare le classifiche sui posti più belli del mondo dove andare quest'estate, e c'è anche The World 50 Best Beaches per il 2026, ovvero la classifica delle spiagge più belle del mondo. Ci siamo anche noi con il nostro splendido paese. Al 18° posto c'è Cala dei Gabbiani, al 48° posto c'è la spiaggia della Pelosa, sono due spiagge sarde, ma scommetto che ce ne sono molte molte altre, solamente che ci sono dei criteri da rispettare, per esempio l'unicità del paesaggio, la possibilità di avvistare la fauna selvatica, il livello di affollamento, bla bla bla. Scommetto che tu sei stato in tantissime spiagge che meriterebbero di essere in questa classifica. Anzi, a proposito, se te ne viene in mente una, perché non me lo fai sapere? Intanto su Dimensione Sound Soft arriva anche Antonello Venditti. Buon pomeriggio.

0: Blowing in the Wind, Bob Dylan. Bellissimo questo finale in questo martedì 26 maggio. Prima di dare la linea alla nostra redazione, facciamo un piccolo recap. Oggi è stato veramente un bel martedì con le nostre Good Life e abbiamo finalmente fatto anche in ritardo. Scusaci ancora Platone, però vabbè, gli auguri basta farli, insomma, anche se un pochino in ritardo. Abbiamo parlato del pensiero critico, di come lui abbia cambiato le nostre teste e di come si può essere curiosi in modo sano. E insomma, ci siamo fatti anche un pochino i fatti di Platone. Seconda Good Life dedicata al Galateo. Abbiamo fatto un piccolo recap spolverando le posate a tavola per fare bella figura, soprattutto se c'è la zia o la nonna. Sempre pronta a bacchettarci perché non ci sappiamo comportare bene, invece faremo bellissima figura. Io ti ringrazio, ti saluto, ti aspetto domani sempre nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi a Milano dal 1906.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Una persona sui binari nei pressi di Reggio Emilia. Ritardi fino a 2 ore per i treni sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna. Circolazione in graduale ripresa, ha reso noto Trenitalia. Cocaina liquida nascosta nei cosmetici. Arrestata a Milano una 70enne di nazionalità cubana, partita da Genova, trovata in possesso di oltre 5 kg di droga. All'aeroporto di Malpensa l'incontro con un 38enne di nazionalità venezuelana, già noto per precedenti legati allo spaccio. La donna è in carcere a San Vittore. Caldo oggi, 12 città arancioni, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, fuori a sorpresa Daniil Medvedev, stasera al debutto di Jannik Sinner, dopo le 20 la sfida con il francese Clément Tabur. Media operazioni dell'esercito israeliano oltre la linea gialla in Libano per fermare il lancio di droni da parte di Hezbollah. L'informazione torna tra un'ora.
15: È martedì, è il 26 maggio 2026. Stai ascoltando Dimensione Suono Soft. Il nostro pomeriggio dopo Fabiana Sera prosegue con me. Sono Roberto. Fino alle 21 ascolteremo la musica più bella con i nostri dolci successi di ieri e di oggi e poi avremo gli appuntamenti di sempre, ovvero Enrico Mentana, Francesca Romana Barberini, la redazione, le notizie di Good Life. E allora iniziamo subito. Ecco per te un dolce aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore è sentirsi a proprio agio dentro un altro cuore.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Ripenserai

0: Capolavoro, Kate Bush, nel pomeriggio della tua radio del benessere con Running Up That Hill.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione orecchia.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare,
3: i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Phil Collins, You'll Be My Heart su Dimensione Suono Soft. Ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Oggi naturalmente parliamo di formaggi, lo facciamo in compagnia, oltre che di un amico ormai di Segreti in tavola, anche di un grande esperto, maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico?
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, è un piacere averti qua con noi. Allora, dove ci porti oggi e che cosa ci racconti?
3: Domenica scorsa era il 24 maggio e quindi non posso non parlare del formaggio il cui nome è legato in certo qual modo a questa data. Sto parlando del Piave, che è un formaggio di OP del Veneto e più precisamente della provincia di Belluno. La storia del Piave nasce da un'esigenza di carattere economico e anche sociale. Infatti, con il declino della Repubblica di Venezia, le comunità montane dovettero poi gestire al meglio le poche risorse disponibili, soprattutto quelle legate all'allevamento bovino da latte, e nacque così la prima latteria sociale cooperativa del Regno d'Italia, il Casel, che detto in dialetto bellunese. In sostanza si trattava di una latteria turnaria, cioè nella quale i contadini lavoravano il latte a turno in un unico caseificio, riducendo così i costi di produzione e aumentando anche i guadagni. Il Piave è un formaggio di latte vaccino, abbiamo detto, parzialmente scremato, e viene prodotto in 5 tipologie in funzione della stagionatura. Abbiamo il Piave fresco, che vale da 20 a 60 giorni, il mezzano da 61 a 180 giorni, quello vecchio oltre 180, il vecchio selezione oro oltre 12 mesi e il Piave vecchio riserva oltre 18 mesi. La consistenza di questo formaggio cambia ovviamente con la maturazione: si parte da una pasta morbida ed elastica e col tempo diventa più asciutta, granulosa e friabile. E anche il colore varia in funzione della stagionatura, ma anche al periodo, in funzione del periodo dell'anno in cui il formaggio viene prodotto. Il sapore, per quello giovane, inizialmente delicato, ma con il passare dei mesi acquista intensità e struttura, e fino ad una piacevole nota leggermente piccante in quelle versioni più stagionate. Viene consumato soprattutto come formaggio da tavola, ma dopo circa 12 mesi è molto apprezzato anche come formaggio da grattugia. Ecco, dopo aver celebrato il 24 maggio con la storia e con la musica, possiamo farlo anche a tavola, ricordando che dietro una forma di Piave c'è una storia di comunità, di montagna e anche di solidarietà contadina.
2: Ecco, molto importante, ricordiamoci sempre le storie che sono dietro i nostri prodotti, perché insomma, se sono così buoni è perché c'è c'è cultura dietro. Domenico, grazie mille, grazie per averci portato indietro anche un po' nel tempo, e ci sentiamo naturalmente la prossima settimana per scoprire altri formaggi insieme.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: storia della musica italiana, Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Tra poco le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Con Denicar, dolce partire.
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo ha reso noto Trenitalia. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30, audizione alla Camera di sindacati e Confindustria. Arrestato e portato in carcere il 59enne che ieri nella Bergamasca, nel parcheggio di un supermercato a Carvico, ha ferito un uomo con una fiocina. Trovati in casa e sequestrati 11 coltelli di varie dimensioni, un macete e un fucile subacqueo. Da chiarire il movente dell'aggressione. Caldo oggi, 12 città arancioni, giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona Cari, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. L'Unione Europea faccia meno e meglio, così Giorgia Meloni dal palco dell'Assemblea di Confindustria a Roma. La Premier è tornata a insistere sulla semplificazione burocratica. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Attenzione, Milano si prepara ad un'altra edizione di Artigiano in Fiera, l'evento internazionale che porta nel capoluogo lombardo artigiani da tutto il mondo per mostrare prodotti, tradizioni e storie legate al lavoro manuale. Dopo il grande successo della 30ª edizione, gli organizzatori confermano due appuntamenti distinti nel corso di quest'anno. Il primo appuntamento sarà l'anteprima d'estate, un evento pensato per dare una versione primaverile e più leggera della tradizionale fiera, e si terrà proprio in questi giorni dal 29 maggio al 2 giugno presso Fiera Milano Ro in concomitanza con il lungo weekend della Festa della Repubblica. Questa edizione si rivolge sia a chi vuole iniziare la bella stagione con un'esperienza diversa dal solito mercato, sia a chi cerca idee regalo o pezzi unici da portare con sé o regalare a chi ama l'artigianato di qualità. Ricordo che l'edizione invernale si svolgerà dal 5 al 13 dicembre.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Litigare, coccolarsi, respingersi, parlare, saltarsi addosso, urlarsi contro, baciarsi, non capirsi, guardarsi, abbracciarsi. Il vero amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ogni giorno in diretta insieme a te dalle 6 fino alle 21 per condividere emozioni intense legate alla musica più bella con i successi di ieri e di oggi. Questa è la tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato Natalie Imbruglia con Shiver.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes. Nelle mani giuste.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: È una delle canzoni più intense ed emozionanti di Zucchero, Diamante su Dimensione Sono Soft. Continuando con la dolcezza e continuando con i successi italiani, Diodato, Fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: The Braids con Bohemian Rhapsody su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo la redazione con le ultime notizie.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da un euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
6: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
8: Fermo! L'hai visto?
9: Non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
13: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, nel Verbano, i funerali di Federico Gualtieri. Il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. L'ultima nota di Trenitalia riferisce della presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza. Pomeriggio di forti ritardi. Caldo oggi, 12 città arancioni, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa Bellinzona-Caria, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa, domani si riparte dalla Lombardia. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, dopo le 20 il debutto di Yannick Sinner con il francese Clément Tabur. Iran, Teheran, primi passi per il ripristino di internet, l'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i mille vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata, che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi. E quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, non è stata in grado di porre barriere adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti, compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suonosoft, anche in questo martedì 26 maggio. Io sono Roberto, staremo insieme fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Vasco Rossi con Senza Parole.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
9: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.
18: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi, Che vita è nella sera di Dimensione Sonosoft. Attenzione, il benessere che ci dona una semplice frase: mi dispiace. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
7: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
11: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più, incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Erano The Connells con 74-75 e stasera in Good Life voglio parlarti di un movimento nato in Australia, un movimento pacifico che ci ricorda quanto sia potente l'atto di chiedere scusa non solo a livello storico, come in questo caso è nato per chiedere scusa alle tribù di aborigeni non sempre trattate con i guanti dalle popolazioni cosiddette civilizzate. Questo messaggio si estende quindi alla vita quotidiana, sottolineando come ammettere i propri errori richieda coraggio, ma rappresenti un gesto di grande forza emotiva e sociale. Secondo studi neuroscientifici, chiedere scusa porta benefici concreti alla salute, riducendo i livelli di cortisolo e la pressione sanguigna sia in chi parla sia in chi ascolta. Le scuse aiutano a ricostruire i rapporti, alleggeriscono la mente e dimostrano che riconoscere i propri sbagli può essere l'inizio di una rinascita personale.
1: Dimensione suono soft.

0: Quante volte abbiamo ascoltato e magari anche ballato questa canzone? Secondo me mai abbastanza, perché è meravigliosa. Lionel Richie con All Night Long nella sera di Dimensione Suona Soft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
5: Dolce partire.
6: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
5: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
6: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
5: Info su denicar.it.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
8: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Violenza sessuale, condannato a 2 anni in abbreviato un insegnante 51enne, baci a 2 studentesse di 14 e 15 anni in 2 licei di Monza. Episodi risalenti al 2023 e 2024, in un caso ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30 audizione alla Camera di Sindacati e Confindustria. A Milano si è tenuto un incontro tra Nestlé, sindacati e RSU, 145 licenziamenti in città. Caldo oggi, 12 città arancioni, emergenza negli ospedali di Cittiglio e Luino nel Varesotto. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta Elisabetta Cocciaretto, dopo le 20 il debutto di Yannick Sinner con il francese Clément Tabur. Lo Spiegel, gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, saltata la tregua tra Israele e Libano. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dopo le ultime notizie, ringrazio la nostra redazione, sono pronto per farti ascoltare un'altra ora di fantastica musica qui su Dimensione Suono Soft. Sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi la voce della musica italiana, Mina con Volami nel cuore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così, ti amo. Perché non so amare altrimenti.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Stereophonics con Maybe Tomorrow nella sera della tua radio del benessere. Tra pochissimo torneranno i nostri successi e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e pose in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Caldo sempre protagonista tra la Lombardia e il Piemonte. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, anche se il picco l'avremo proprio tra oggi e domani, con punte anche di 36 gradi, ma localmente anche di più, incredibile. Poi da giovedì, grazie a qualche temporale che di tanto in tanto potrà fare la sua comparsa, soprattutto a ridosso delle zone montuose, temperature leggermente più contenute. Però ripeto, fino a domenica si suda. Per i dettagli, anche per il ponte del 2 giugno, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo,

Pura poesia come sempre. Renato Zero con Non cancellate il mio mondo su Dimensione Sonosoft. Ora torniamo al 1982. Rio è stato il loro secondo album, un disco bellissimo dalla prima nota all'ultima. Duran Duran, da questo disco, Save a Prayer.

0: E lo concludiamo così l'appuntamento di oggi insieme qui su Dimensione Sono Soft con Osier e Take Me to Church. È stato bello stare insieme anche in questo martedì 26 maggio, ma ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione con la nostra redazione e a seguire le nostre canzoni d'amore. E domani mattina si tornerà in diretta nuovamente alle 6 con Laura Buono per la sveglia e io ti aspetto nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'Omellina, al culmine di una lite, ha colpito il vicino di casa con un'accetta in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia un 70enne. In stato di fermo un 65enne è accaduto a Castello d'Agogna. Terminate le autopsie a Gallarate, lutto cittadino giovedì a Omegna, nel Verbano, dove saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto alle Maldive, durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. Caldo oggi, 12 città arancioni in tutta Italia, emergenza negli ospedali di Cittiglio e Luino nel Varesotto, a Milano allerta gialla per temporali, dalle 12 di domani a mezzanotte. Tennis Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta al primo Elisabetta Cocciaretto, si gioca il match tra Yannick Sinner e il francese Clément Tabour. Lo Spiegel, gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Sentiti libero di amare ogni forma e colore, perché nessuno ha diritto di dirti per chi deve battere il tuo cuore.

volo diretto e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre.

fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Renew.
9: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Dolce partire.
13: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
14: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
13: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
14: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
14: Info su denicar.it.
15: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
0: Canzoni d'amore.
5: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
6: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
9: Istituto Giglio.
10: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Uno dei miei sogni la notte è quello di vederti piccolissimo. Tanto piccolo da vederti seduto su un petalo di una rosa bellissima. Io mi inchino per guardarti e tu mi sorridi dicendomi: ti piaccio. E io ti rispondo che non c'è creatura più bella che in questo momento mi fa battere il cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fermo! Hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
6: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.
7: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
6: Non vorrei parlare.
7: Cosa sei?
6: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
7: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
6: Tu sei il mio ieri, il

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se ami qualcosa, lasciala andare via. Solo se torna, sarà veramente tua.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: barba, coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.